mi ero già dimenticato, che spavento col passato, che paura, che emozioni, cion cion cioni, che emozioni. Ah, vi voglio fare strabiliare, oh, nemmeno il professor mi batterà, 6x6, 6x4, 6x100 fa 600, 6x1000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione, quanto fa? Io lo so, 6 milioni!

0: voglio fare strabiliar. Oh, nemmeno il professor mi batterà. 6 per 6.
1: Bravo!
0: Ho capito!
1: Bravo, Pippo!
0: 6 per 100 fa 600, 6 per 1000 fa 6000, 6 moltiplico per 6 per 1 milione. Quanto fa?
1: Chi lo sa?
0: Io lo so!

del fornaio, del pompier, giornalaio, bersagliere, del postino, del dottore. Alti, bassi, grasso, pelli, bruni, biondi, brutti o belli, poveretti o signor, d'ogni razza, ogni color, c'è per